20 ore, su Radio Humility con me, l'ipoco hit. Su Radio Humility con me, l'ipoco hit. Su Radio Humility con me, l'ipoco hit.

Su Radio Humility con me l'ipoco hit. Su Radio Humility con me l'ipoco hit. Poco passi su Radio Humility con me l'ipoco hit.

su Radio Humility con l'ipoco hit. Poco passi su Radio Humility con l'ipoco hit. Su Radio Humility con l'ipoco hit.

su Radio Humility con me li poco it. Poco passi su Radio Humility con me li poco it. Poco passi su Radio Humility con me li poco it.

0: Dimmi di sicuro, la poco passi della su Radio Humility con me, il poco hit.
1: Faka bloke, faka bloke.
2: Come extract the beats.
1: PX no flama. Last one again. Light up.
3: No flama. Choo choo.